Stata finestra sta rossa, o balcone rimbetta sto russo, e s'amore passione bis, e se pazza d'amore di essa. Se fanno una guardata, o se ne fanno nata, senza tenere coraggio.

rovina, dica se fide fa. La rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, che rossa se fa russa, russa, russa, a pressa is, per da capessa. La rossa con una mossa maliziosa, la repassa. Wait, wait!

finestra sto padre da rosso, o balcone sta mamma da russa, a signora Gallucca guissa, io signora Gallucca guessa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concertina per cantare. O russa quando veda rossa la vena tossa. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malupina di casa vide fa. E a rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che a rossa se fa russa.

0: Russia. A Russia quando vedo Russia la vena rossa.
1: Che la fa Colombrina e che li chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che Russia si fa Russia, Russia, Russia, veda rossa casa fa rossa, rossa.